0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi